quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non che avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallore amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

Mara al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante, non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbanne riposo, narcisetto, adoncino d'amor.